il lumi s'entrar il mare, il india rotar il vent, il vatture fi fiero e il tiriva l'essere.